0: Ogni traccia si rinnova qui nel groove a Zonkong FM. Rama Radio, Radio, Radio
1: 97.3 Rama Radio.
2: Rama Radio. Ogni traccia si rinnova qui nel groove a Zonkong FM.

jinin ci aka ake ta miska miki ake yana abubuwa amma tun ce su musulunci ai babu abin da zai samu al'ummar musulmi a yau da irin wannan hali da ake ciki sai komawa zuwa kuma bayan mutanen sallallahu alaihi wasallam kiyaye hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da koyar da ta'alim irin nasa da ya shaida da irin nasa su waɗanda idan mutum ya tsaya a kansu to duk bala'in zamanin nan babu yadda za a yi da shi saudaka mai alkur'ani mai hadisan da shi guba sallallahu alaihi wasallam mai da hankali wajen kafa makarantu da za su dinga isar da sabon Allah da sabonni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wanda ya lullube mutum nan da mutum ya zama lafiya amma idan muka bi mubalata ya masu ne masu hayaniya su ne masu mutum da kullum aikin su tarwatsawa gargazawa tarbiyyar da abin da ake shi ne gudanar da ruhin musulunci aka ba su kullum ruhin sai a ce a tura ne mutane an gina musulunci a tura ne mutane jin kimar addini da ibadodi a ce a wurin da za su dinga kashe ruhin musulmi

samu na wato bayanai na bani isra'ila babu laifi bani isra'ila yana abin da kuka zira gare su abin da aka zo kula ta da shi amma babu laifi a kan haka sai dai wato akwai kaidi duk abin da wani musulmi zai zantar da abin da za a ce ko a yahudu ko a nasara ko a taura ko injila abin da musulmi ake nufin zama ka zantar da shi to magana da shi abin da ya dace da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowane abu shi abin da ya dace da shi da shugaba alaihi salatu wasallam a nan ne aka ce wato ka zantar da wannan abin da ka aiki da shi amma idan ka samu wani abu daga shari'ar yahudawa ko shari'ar nasarawa a bayan baya ya warware ya juya da wani abin da yake a cikin tsarin shari'ar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya maka zarkar da wannan abin ba ya maka zarkar aiki da shi ba shi abin da ya dace da abin da shari'ar shugaban mutum ya ce sallallahu alaihi wasallam

guarda un anno, questo che fuori di una signora, quale si non ha da dare, allora mangi il pure si resa, e allora non gli esce a pensare, che chi esce, dopo lì ho una barra sacca, quella di sé, non ha da dare, non gli esce a pensare,

wannan cikin al'umma mita 97.5 Azangona FM wanda kafin wannan muka sauri karatu tare da Shakari Billah Shak Nasir Kabara wanda ka gogo karfi 7:27 da misalin karfi 7:30 muke fatan koma sashin labari da al'amuran yau da kullum domin ka muku labari da rahotanni da fatan wayi gari cikin koshin lafiya kuma ana ci gaba da jin dadin kasancewa da mita 97.3 a Zangona FM.

0: piace già fa.
1: Le tue credi mi hanno la carci?
2: Ora è una famiglia da macello. Siamo quasi in giro.
1: Tu auguro così. Tu bana amsar musamman kwallon kafa na nahiyar Afirka wata kasa ce kake ganin za ta iya kai bantanta
2: a Afirka?
1: Eh, Afirka.
2: Najeriya
1: tana ciki ne?
2: Najeriya
1: ai bata kai ga samun nasara ba, musamman a gasar da aka gudanar a baya. Babu Najeriya a ciki. Bara mu dau to shikenan ma lokacin yayi. Da fatan yanzu dadin kasancewa da mu za kuma a tara da misalin karfe 10 a wasu takaitattun labaran karfe 8 lokacin da za mu kawo muku shirin mu na gaba, wato shirin Fatuwar Rahama.

Sun hakiki a gaida SD Ja'in tare da Murja Baba cikin lokacin taron radio farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM Karaminta da misalin karfe 9 wato nan da minti dai kenan ke fatan kamku shirin muryar Gandu Foundation da fatan ana ci gaba da kasancewa da mu.

Tageda Abubakar Sani cikin waka sa ta zakka kai zai da kalan farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM mu da muke ci gaba da shakata da masu saurare musamman ma da ake ci gaba da gudanar da hutun ƙarshen mako hannu guda kuma hade da wannan lokaci ana ta daura-dauran aure to wannan waka sadaukarwa ce ga dukkan wanda suka samu damar daurin aure a wannan rana da fatan Allah ya bada zaman lafiya.

0: to abu da fesal mai zamani tare da Saradin Manir Jauji da ya kasance tare da kutun daga asubahin wannan rana har zuwa kuma kan wannan lokaci da aka ba mu layi godiya ta musamman ga masu sauraron mu a cikin wannan shirin namu na nishadin karshen mako wanda tuni zamu gabatar da shirin kuma bakon da yake cikin wannan shirin tuni ya bayyana mai suna na Ashir Baba Sheka wanda wannan shirin yana samun sahadewa ne daga hukumar gidan Radio Rahama wanda muka shafe sa'a guda tare da bako ko bakuwa a cikin wannan shirin da ainihin ake gudanarwa a cikin wannan ranar ta Lahadi yayin da kamar kullun kamar kowane lokaci muna tare da babban bako a cikin wannan zauren wanda ba zan yi kasa a gwiwa ba domin mu shiga cikin shirin wancan makon mun dalike muku lokacin mun ba da dama an shigo sosai an taba andi tare da masu saurare ba to wannan da zamu shiga domin mu fara gudanar da abin da ya kamu da farko zan fara sallama da babban bako babban bako ya sallama da masu saurare da wani ke tare
1: assalamu alaikum kuna tare

wata kila wanke ce wata kila kishi ya ce dai da shauransu yadda da wani

misali sheka da wannan ra'ayi da haka da kuma dogon shiri da aka yi da cikin wannan shiri da ya fara wannan

Senza dubbio proviene che c'è un cammino di odio a lecce. Non è un bel tipo di cecchino. Non è pure di più, pure un cecchino. Tu è ma, e la cuore. Se ne andiamo di un'aria, e la cavolo si chiede io all'epoca di buon sena. Hai sciocca, hai vecchia, hai vecchia. Di sovrosso, che se c'è la cuore. Ma dove tu vedi il vero cuore, ma? Non è so che c'è il cammino di odio a lecce. A cui pure il cammino, a cui pure il cammino. Che so che non è il

fanno cioè, allora i giapponesi stanno parlando più di fianco bacciandoti non giocandoci non è a bordo se che c'è una sola di sapo a quella ragazzina che c'è la riuscita a rendere se c'è la cosa a gente se c'è la cosa all'aga quello a c'è la costruzione nel genere harale a me che se c'è ogni c'è ma carità se ne sapa ogni giorno c'è la cosa che il suo asciutto non c'è che poi io lo vedo che non vedo io sono una perduta dalla prima base da Beda Bara Taggio la Chicago di Aya va a Berge a Chicago da Aya o che cosa si chiama sono un baba a Chicago e da Cara e da Cara vuole dire babu da Cara vuole dire Cara vuole dire Bara a Beda che vuoi a Cara vuole dire Cara vuole dire Cara vuole dire Cara vuole dire Cara vuole dire Cara vuole dire Cara vuole dire Cara vuole dire Cara vuole dire Cara vuole dire Cara vuole dire Cara vuole dire Cara vuole dire Cara vuole dire Cara vuole dire Cara vuole dire Cara vuole dire Cara vuole dire Cara vuole I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.

0: Ognuno di noi conosceva una chiodiola di una delle baracci, era zia, salvarsi i campelli. Alle tante cose che c'è nella babbi, una mia idea la ca, che dopo un po' potente parlato di chi sono, non se la ura, che mi domani si ha, che non mi tappa quei più baracci, o che pensi che mi può bagno schiavano.
1: Comanda, quando ti chiamo alla baracci?
0: O che poi alla mani quale?
1: Vai dire, avendo o tequila, avendo e gagarin, quindi la seca lo vuole ti tavo, lo che si vuole a tavo si pisci.
0: Dove è la logia? Dove è quella di credo alla la cara, che vuole ti chiedi fubo, la gara di una si chiesa, non vuol dire, se non è si chiesa, ma se non è si chiesa, non è si chiesa. Ma gara di una sha, dove è la sua boccia, non è, dove è tu? Che c'è che ha fatto, non è che non è quello di una sha, non è la baracci. Ma gara di una sha, dove è la sua boccia, non è la sua boccia, non è la sua boccia, non è la sua boccia, non è la sua boccia. Hari kubwa kaje akwai kawai kan da kwani kare fi don sauran makarantu a yare sake da wata makaranta ba da ɗan sauranci na ƙasa ballantana kayan kuma da kwayewa ballantana sabanci da sauran iya su canza da yara za su yi karatu duk ba ba ɗin baranci amma suna da ɗan kwarai waɗanda yake zuciya su ta mutu amma ba su san daraja ɗaya da ɗaya ba su da ɗaya suna ɗaya musu gida ka bufin yadda na bari cewa ilimin billahi al'ajin ba ku lalacewa da ta fi lalacewa I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.

Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,